0: prossima è tutto di bom.
1: Mi dispiace, devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo

dispiace devo andare via, ma sapevo che era una bugia, quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non cambia mai, strani amori, mettono